0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, pere fuente di vida abruta pa almanan, y ociano di misericordia a habri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santifica, lagabo reino binina nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebidi Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita fuori di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezion di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sanguer alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericórdia ta infinito e tesouro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos submetemos na vossa santa vontade.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Senti, gli arrivo seguenti 6 minuti le di ora 17. Un saluto naturalmente per Mara e Alkmaar, con anche provinciale di Manu, saluto per Lizza e un po' anche
1: non te lo puedo
0: e per Maita anche il nostro invitato un mese mas tempo passa la ganos pues per lo che tratta e preparazione per i 50 anniversari di gruppo di orazione carismatica gruppo Shalom. Quello baita vorrà celebrare il 1 di ottobre prossimo, per lo che tratta il gruppo di orazione carismatico, lo baita durante la settimana anche ta join il gruppo di orazione Shalom. E se ta pa comincia a celebrare grazie a Dio, e per lo che tratta qui, lo baita join il gruppo di Shalom, il gruppo di orazione carismatico, Signore dello Rifugio e Fortaleza, non lo baita dirigi a noce. Altrimenti, non ti comincia a scettare a noce con il testamento di Santo Rosario, seguito a noce di alabanza, di adorazione e anche riflessione a questa domanda di nostro umano, Baby Bello. Siamo cordialmente invitati pues, per questa noce per scettare nella parrocchia di San Juan Pablo II, qui da Tanquilandre, il quinto semanale del gruppo di adorazione carismatica, il gruppo Shalom.
1: Mi amor, Signor.
0: Altrimenti, anche mi era invitato a avere. Ma in te, che era tu, pa' ochor.
1: Mi amor, Signor.
0: Lo che ti tratta è misa. La onor di. Virgen di Shaketova. Shaketova, pues, pa' avere ma in te, ochor, pe' fiesta, avere 26 di agosto. Misa di 8 ore in mente nella parrocchia della Virgine di Fatima, nata a Cota.

quindi non sei giusto anche e poi anche io spero compartire invitazione che dopo mangiare se Dio permettimi di darmi vita, di darmi salute e forza lo metto back mangiare mangiare. Da con nos van sigui con nos show di vida con nos poco arriba otro di nos rechona ti opi fuenan con ti mister y están pasando di opi necesidad.

0: Un saludo cordial de vuestro amigo Robert Jandor y seguid en sintonía con Boguía FM.
1: Anche Roberto, non sta viva bon, non sta viva bon aquí in Aruba. Manera mi te avisavo, non sta viva bon. In Aruba vuoi sta viva bon, vuoi possere porto rato, please? Guardami caba. La gnos mi te avisa continua, esa chita è duci canzion di Banchi Colman, con mi che manda un saluto, especialmente pa... mi fanatico Nandi Banchi mi viene nella sabaneta però pariva da me da San Nicolás mi ti un fan ma c'è grande me di Banchi no? Yolanda feliz ma inta papo turcos bon dushi prims mi ti un cos papo claro così e sa chita nada más temporada di Marduga anto posaco dice chita come se temporada di Marduga no? Anto Silvia sta preparando pensando un cose mi ti spera che concretise. No migue ya mi mandami message anto despevo de visa mi yu nada de mi yu bom este por yu tanta grande capa no gayami temporada de Bardugá Banchi Colman pa bobe maita teleke.

0: Ciao. E naturalmente è main attraction. E match race di siglo. Di scelte seconda. Front wheel drive. Entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, però mia morte chiaro.
0: E nos orgoglio arruviano. Anthony Sardin. Patinano 30 scelte seconda. Atina ruba. Anto pa culmina cos. Già.

Amici Patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per il musical per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.